0: Tony Network continuano con vibrazioni metal belle assai. Ciao ragazzi, sono sempre io, DJ James Bond. State ascoltando Radiografia sulla frequenza della polizia. Oggi ho deciso di scassarvi un po' le orecchie con i nostri fantasmagorici Nanowar. Altro che Fiorella Mannoia.
1: L'amore con l'amore.
0: Ma che dico, mi annoia, mi ha rotto proprio il cazzo. E ricordiamo che la masturbazione è un'attività narcisistica e di autocompiacimento. Chiaro il concetto? Tenetevelo stretto.
1: L'amore.

0: ragazzi, abbiamo una chiamata. Sentiamo chi è che scassa la minchia. Pronto, ciao, con chi parlo?
1: Ciao, sono Pino.
0: Ciao Pino, da dove ci chiami?
1: Dalla pizzeria.
0: Sei in onda, Pino, vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, volevo dire una cosa, che sì. Voi da radiografia siete bravi guaglioni, però grazie. C'è sta cosa che non mi piace tanto, che fate di Napoli così, Napoli sì, è tanto sì, bello, sì, ci stanno tanti problemi, ma non è che sto tutte quante così.
0: No, hai perfettamente
1: strano,
0: ragione,
1: certo. Napoletano, insomma, noi certo, siamo certo. Bravi guaglioni, non è che famo queste cose, certo, certo. Però...
0: E basta, ho
1: non
0: capito!
1: Non mi fanno piacere, insomma.
0: Ho capito, ammazza, che palle
1: che costa Master of Pizza, ma non può fare la guarda da Stinano, ora non gli voglio sentire più. A boh!

nada, vestida de dispara y carga. Derretiré con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas. Derretiremos con una verba suas balas.